Slušali ste koncert za flautu i orkestar u D-molu oznake H-426 Karla Filipa Emanuela Bacha. Flautu je svirao James Galway uz pratnju Württemburgskog komornog orkestra iz Heilbrona, dirigirao Jörg Ferber. Emisiju nastavljamo serenadom za flautu, violinu i violu u D-duru opus 25 Ludviga van Beethovena, dijelovi Entrata Allegro, Tempo ordinario di un menuetto, Allegro molto, Andante con variazioni, Allegro scherzando e vivace i Adagio Allegro vivace disinvolto. Nastupaju flautist James Galway, violinist Josef Svensson i violist Paul Neubauer.